0: sai sakita, saboni sakita, sabo shikabere, shikobare satare, sabore naki desu.
1: Halleluja!